0: Lega!
1: What?
0: Lega!
1: What?
0: Lega!
1: What?
0: Lega!
1: What?
0: Lega!
1: What?
0: Like a sex machine!
1: Yeah!